0: festa si farà.
1: Per quello che per farsi accordi in città, pensi con giurità.